la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dare una riposta.

0: spada.
1: Scegliete quali noi più vi piace.
2: Io sono uomo di pace, i duelli non fosse una mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
2: Para semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro il cielo.
2: Ed io giuro la terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
2: ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Quam

0: qual prova avete voi che onor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse, giuramenti,
2: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e si tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

le vene quando Guglielmo viene. Se sapesse che burla gli bufale, per dirti il vero, qualche cosa di nuova anche io nel ballo provo. Io giurerei che lontane non siam degli menei. Dammi la mano, io voglio astrologarti. Oh, che belemme!

Ma che diavol vuol dir che nostre spose ritardano a venir? Songiale sì. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: come in che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere.
0: Non
1: te. Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

0: dici? E la vedi?
1: Sal tuo amico, sal tuo amico, finem lauda, finem lauda.

0: più tempo, amici, andar con pieno del destino, anzi il dovere di vita.
1: Amore, proprio
0: mio, meglia vita.
1: Sol momento.
0: Del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate, da lontano il fanciullo con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia vita!

Non son cattivo comico. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli conviene. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente la più presto

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina. Quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mac.

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Non ho niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tona?
0: Si seme così buona.
1: E che vorrebbe, l'ore mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

che strepito, che sconfiggere è questo? Siete pazzi, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? È nato!

0: uccelli, conosco. Questi sono i più dolci amici che ho mai in questo mondo, e vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti e con madame. Amor.
1: Se

0: far, ragazze! Non mi fate più fare trista figura! E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alpin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

0: sapere un po' quella cagion di quel riso?
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo...

0: obbedienza fino a domattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. O là vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: non dice che facciamo il buon mal, è mal che basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fessere il mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciare deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, non vuoi scegliere per te le due narcisi.

0: grazie, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diavolo sei tu?
0: Tosto vedrete.

0: subito dalla testa le piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Liberate del corpo il che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta, termini a questa festa.

0: Peccarito per piano, che ti sopraveggiamo. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono nel cascato, cascato. Destino più del diavolo, del diavolo, del diavolo. Sono nel cascato, cascato. Sono nel cascato, sono nel cascato, sono nel cascato.
1: Caldetta, anziché no.
2: Che vezzosi arcoscenti!
1: Certo, certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Ma trovantissimo! Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, fuggi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove gli anzoli?
2: Che Dio non fate!
0: Non mi moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu, se volete, dite quel che fardeggio, e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa picciola offerta ad accettare degli altri.
2: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di questo.

0: niente vero,
1: nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
0: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
1: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
0: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, avrei piacere di dorarle la figlia.
1: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: queste costanza.
1: Andate, barbaro, per voi misero sono.
0: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo.
0: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
1: Ti vedi, amico,
0: e un poco di più merito.
1: Anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchinetti.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
1: Come?
0: Abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io ti ho. Venite, io spero.

0: Lasciamolo sfogare.
1: Ebbe.
2: Poder.
3: Chi? La tua Fiordilì.
1: La mia Fiordi... Fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
3: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più.
1: La stessa di tormentarmi, ed una via più tuffo studiando di castigarle stranamente.
0: Non so qual è, sposarle.
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
3: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: Per state celebi in eterno.
3: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
0: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
1: correcchie spinnecchiate.
3: Purtroppo, purtroppo,
0: e ben pigliatele come le son. Frattanto l'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Non ti accusano.